Io rimasi a tu per tu, nel buio a tu per tu. A quel canto si squagliò ogni calcolo dei sensi, s'annebbiò. Sembra d'essere arrivati che ci avessero aspettato ritornando dal passato.